Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: Mela mano nyogi so mela.
1: Mela no nyogi mela.
0: Mela mano nyogi so mela.
1: Mela no nyogi so mela.
0: Oro kanale.
1: Mela.
0: Amore manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: the angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: He said,
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora wani shai ha wabie.
1: Tue Maria, grazie a von. E bialema nie dia. Andiron nie wegwe ni kuri ve. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Human little be. Vijayina, bia go myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo tai.
1: Tue Maria, grazie a von. E bialema nie dia. Anero wani wegwe ni kuri ve. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria. Maria no chiari, no se no blua. Nuane lebe, vejaina, bia goma ise.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nye wegwema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebia lewa nye dia. Nero wane wewe ni kuri, vero wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no se no blua. Nuane lebe, vejaina, bia goma ise.
1: Oh, se no blua no chiari, vio se no blua ewa.
2: Nima se jari mi gongoni, Jesu Christi, vau tokema.
1: Jari.
0: Agera biomo bialimino chiali.
1: Bonu kaya
0: kaso, bonu ya yenia, yawa ya yege, biagere vise. Agera biomo bialimino chiali.
1: Bonu kaya kaso, bonu ya yenia, yawa ya yege, biagere vise.
0: Ibialema neva dia. Urepano solo bla, neva dia egere.

0: your Make Sense Radio, making all touch your dive. Continue to listen.
1: Mela la no me quiso mera, mela la no me quiso mera. Baro canale, mela. Abari manale, mela. Amor en silencio le mera,
2: mela la no me quiso mera.
3: Mela no me quiso mera.

0: Radio. Your Make Sense Radio. They cannot touch your dial. Continue to listen.
1: Mela la lo meki so mela. Mela la lo meki so mela. Baro kanale. Mela. Abare manale. Mela. Amore si resione mela.
2: Mela la lo meki so mela.